0: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: Station sponsor.
3: Hi, Michael Ritchie here. Join me Mondays from 1 to 2pm for Sports Talk. The show is all about meeting and learning from athletes about their passion, interest and involvement in their chosen sport. So join me Mondays from 1 to 2pm, Sports Talk, here on 5EBI FM 103.1. You can listen to the show on demand, but whatever you do, don't miss it.
4: Five EBI, hear a world of difference.
5: And here at 5EBI FM, it's 8:30 and time for Pensavo.
6: Rosemary, thank you, Rosemary. We want to say, look, tonight is the last show of this season for Pensavo Peggio, so you can have a break. We're gonna come back the 9th of September, and Rosemary, we want to ask you something. Can you please come here and say hello from here to all our listeners?
7: Please.
6: Thank you. Ok, aspettiamo che arrivi Rosemary, se vuoi farla sedere vicino a te. Rosemary, yeah, come and sit there, just we want to say something. Tonight is the last night. Can you want to give you your headphone? You need to have. It's the last episode of Pensavo Peggio for this season. We go with the Italian season, because we're going to go in Italy in the next couple, 2 weeks, a week. And we just really want to say thank you, really, really thank you. Thanks a lot, because every night you wait here, you stay here for us, you give us the line. You know, we joke when we say all the stuff, but really, really thank you. E vero, Alessandro?
8: That's true. Thank you very much. We really appreciate the effort, and we apologize for the late nights.
9: It's been my pleasure, and I wish you all the best whilst you go and enjoy Ferragosto. Have fun and come back for the new season.
6: Pensavo Peggio.
8: Okay. Yeah. We will. Thank you
6: very much. So we see you the 9th of September.
9: Yep. Oh, no.
6: Why?
9: Because then I go on holiday for 3 weeks in September.
6: Where are you going to go?
9: I visit my relatives in Slovenia.
6: Ah, so you're going to go in Europe too.
9: Yeah,
6: in September.
9: Yeah, yeah.
6: That's too... Well, it's not summer. It's autumn, but it's still
9: autumn,
6: warm.
9: Yeah.
6: It's warm.
9: Autumn,
6: it's still warm.
9: Autumn, and it's no more Ferragosto. So no more tourists.
6: Which is good. So Pat is going to stay here.
9: Oh, someone will. Someone will. Someone will do my job. Yes.
6: Okay. Thank you, Rosemary. Thanks a lot. We'll see you in a couple of months.
9: Yeah. Bye.
6: Thanks. Have a good night. Bye.
10: Bye.
6: Allora, adesso volete parlare un po', perché io sono stato malissimo, ho un tremendo mal di gola, brucia tutto il petto, quindi se volete dire due cose voi. E poi volevamo parlare con Ugo anche di questo budget. Io non so se tu hai visto il budget.
11: Non lo so.
6: E che ci fai tu la mattina?
10: Ragazzi, io ho da fare.
6: Tipo? Controllare se ci sono dei terremoti.
11: Sì, insomma, questo budget sarà un po'
6: un'inculata.
2: Ecco, detta la francese, renderà la vita un po' precaria, perché le tasse si alzeranno in quasi tutti gli aspetti e tutti i settori, dal dipendente al libero professionista. Quindi sì, il primo ministro ha detto ci sarà un aumento del 4% delle buste paga, ma questo è soltanto se sei al minimo della World, se sei sopra già non te l'aumentano più. E in più, sì, te aumenta al 4%, ma l'inflazione è al 5%, quindi hai comunque perso l'1%.
6: Tra l'altro, se hai degli, si possono chiamare assets, tipo i libri di Topolino, gli orologi,
2: sì, assets, sì, assets.
6: Tra l'altro, se tu possiedi, da adesso in poi, cioè da oggi, se tu possiedi un asset tipo un Rolex da $200,000 e lo vendi,
10: devi pagare il tasso su.
6: Ti tolgono il valore. No, no, allora, prima il valore di quello che tu l'hai pagato, che deve essere comunque.
2: Beh, ce l'hai ricevuta in teoria, no?
6: E del guadagno tu pagherai dal 30 al 47%.
10: Sì, però il problema è questo: io ho un Rolex, è un Daytona, acciaio e oro, l'ho comprato in Italia, a Bologna. Ecco, secondo te io ho ancora la ricevuta?
6: Quindi anche sulle ditte
2: te lo puoi far valutare, però tu lo
10: ma io so qui che costa 32.700,
6: ma in Italia te lo vendi.
2: Infatti.
10: Ma non lo voglio vendere.
2: No, ma se devi.
6: No, solo se lo vendi.
10: Se devo, come si può dire? Devo dimostrare quanto l'ho pagato sulla base di quello che lo vendono qui adesso e quello che era il prezzo in Italia, che poi tra l'altro non era euro, ma era ancora lire.
6: Comunque ti rendi conto? Dividerai il guadagno con il tuo socio, ma come faccio, lo Stato.
10: Ma come faccio a stabilire il guadagno?
6: Questo perché siete al 47%, quindi quasi la metà.
10: No, allora, non posso stabilire il guadagno, non posso dire che io questo l'ho pagato, io francamente non mi ricordo neanche quanto l'ho pagato. Adesso costa 33.000 dollari e se lo vendo, non so, a 20.000 dollari, come fanno a dire che io ci ho guadagnato quel soldo?
2: Beh, possono comunque fare una ricerca, vedono quant'era il prezzo, non so, 15 anni fa, quanto hai preso? No, con le lire, più di 20 anni.
10: Di più.
2: Quindi metti 22 anni fa, guardavano quant'era il prezzo, poi tanto c'è il numero di serie, mettono il numero di serie, vedono il prezzo, vedono a quanto l'hai venduto, differenza 47%.
6: Pensa persino sulle carte Pokémon, e aspetta, non è giusto tanto per dire una cosa, l'hanno proprio detto in Parlamento.
2: Cioè,
6: se tu hai una carta Pokémon che vale 10.000 dollari e l'hai pagata all'epoca un dollaro,
2: ma nemmeno,
6: perché all'epoca costavano un cazzo,
2: con 5 euro più il pacchetto che ce ne stanno dentro 10, se ti dice culo,
6: perfetto, da un euro la vendi a 1.000 dollari, cioè tu gli dai quasi 500 dollari a questa gente, cioè, hai capito?
10: Chi è che ha stabilito queste cose?
6: Il nostro compaesano albanese,
2: il
6: tesoriere
2: tuo compaesano.
6: Cioè tu, no, anche se adesso compri una casa per andare contro questo money laundry, se tu adesso compri una casa, ed è questo per il fatto che si stanno lamentando tutti gli agenti real estate,
2: sì.
6: Loro adesso non ti chiedono più il nome e cognome, il tuo conto in banca, ma ti chiedono da dove hai preso i soldi, che lavoro fai, quanto guadagni, e anche se è un regalo, i soldi vogliono sapere da chi e come mai. Se è eredità, è tassata dal 30 al 47%.
2: Cioè, hanno messo la death tax,
6: la tassa sulle vedove, cioè cosa fuori sono andati fuori di capoccia. Tante aziende australiane, tanti imprenditori australiani saranno andati a Singapore perché lì sono tassati al 17%, quindi sono lì. L'importante è aprire la sede là, quindi l'ufficio, la segreteria lì, e quindi sei tassato dal governo
2: Singapore,
6: di Singapore, e sei tassato al 17% invece che al 47%.
2: E lo puoi fare, metti sede centrale in Singapore e poi l'operazione ce l'hai in Australia.
10: Il discorso, infatti, quindi il discorso non cambia, è un po' come in Italia, che la gente porti di capitale all'estero, porti in Svizzera e così, eccetera.
6: E funziona così anche.
10: E allora, ma questo è il segno che la situazione è molto, molto grave dal punto di vista dell'introito dello Stato. Cioè, se ci sono dei conti che sballano perché c'è la spesa, diciamo in questo caso è la spesa pubblica, attenzione, che sballa, è un problema mica da poco, specialmente qui, perché qua fino adesso il problema era il debito privato, che c'era gente indebitata. Adesso sembra che anche lo Stato è indebitato, e questo è grave, di, molto più grave secondo
6: di
10: me.
6: Più di un trilione di dollari,
10: ecco.
6: Tra l'altro guarda, ce ne sono tantissime cose di cui possiamo parlare di questo budget, anzi parliamone ancora velocemente adesso prima di partire. Non so, a tantissime altre cose, cioè, i visti sono quasi raddoppiati, il prezzo del visto è quasi raddoppiato. Alcuni che so, il visto partner visa è passato a 9.000, 11.000 dollari, cioè 2.000 dollari.
2: 11.890, sono 12.
6: 12.000 dollari. Il working holiday visa è passato da 600
2: a 800.
6: A 800 dollari. Cioè, stanno cercando di prendere. Questi sono soldi che prendi solo su carta. Cioè, alla fine non produci un cazzo.
10: È un qualcosa che non ti dà un corrispettivo di servizi, nel senso che lo aumenti, è un po' come aumentare i francobolli, capito? Non ci sono,
6: tassa.
10: Non c'è niente, diciamo, fa aumentare in questo modo naturalmente l'inflazione ancora di più, sicuramente.
6: Oltretutto è stato chiesto al governo in carica dall'opposizione di fargli vedere i conti delle entrate delle tasse 2025-2026. Tu pensa che l'Australia ha incassato 2,7 milioni di dollari,
2: miliardi
6: in tax dalla vendita della birra e 1,5 dalla vendita del gas.
2: Del gas naturale.
6: Non sapevano cosa rispondere quando gli è stata fatta questa domanda.
10: Comunque non penso che se ci fosse stato quegli altri, i conservatori avrebbero fatto diversamente.
6: Ma quindi c'è una lobby del gas.
10: Ma quello sì, perché fine
2: risaputo.
10: Non fai pagare le banche degli extra profitti, non fai pagare i grossi gruppi tipo Coles, Woolworths, eccetera, sugli extra profitti, e non fai pagare, c'è un discorso di spinta al riarmamento. Ci sono i dazi americani che sicuramente incidono anche in quello, cioè, quindi alla fine aumentano tutto, cioè quelle grosse corporazioni si arricchiscono e naturalmente chi ci rimette è l'utente normale, siamo noi.
2: Cioè, siamo sempre noi alla fine.
6: Tu pensa anche che hanno stanziato per l'anno prossimo 320 milioni di dollari per la campagna antifumo in Australia. Cioè, che cazzo, questi sono soldi da buttare. Cosa fate? Un po' di pubblicità.
10: Allora, no, cioè, non è quello.
6: Fai i pacchetti, gli metti altri due o tre cancri dentro.
10: La questione è che se tu limiti il fumo, limiti anche le malattie legate al fumo. E quindi limiti anche l'assenteismo legato a malattia di tutti i servizi, eccetera, e sicuramente fare una campagna anche sull'alcol potrebbe essere buono. Perché? Perché hai meno incidenti, perché la gente guida comunque ubriaca e crea incidenti e crea dei grossi problemi, quindi può ammazzare anche qualcuno. Cioè, quindi c'è tutta una correlazione diretta su queste azioni, diciamo, di prevenzione, cosa che hanno fatto anche negli Stati Uniti, perché la campagna antifumo, se ricordate, anche le cause aperte verso la Philip Morris e altri gruppi per il risarcimento di gente che si è ammalata di cancro, sicuramente ha dato una botta non indifferente alla spinta propagandistica anche sull'utilizzo del fumo, delle sigarette.
6: Va bene, un'introduzione un po' più lunga e non da cazzari questa sera, anche perché è l'ultima puntata di questa stagione di Pensiamo Peggio. Abbiamo parlato prima con Rosemary, dai, va, iniziamo, va.
2: Dai.
7: Attenzione, attenzione, questo programma per i temi affrontati, diciamo, ed il linguaggio utilizzato non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
6: Comunque questa è una mia opinione personale, volevo dire una cosa al governo. Andate.

0: durante la canzone, che non mi è mai interessata la politica australiana. Stavolta io non so, sono tre giorni che io continuo a vedere sta gente, comici che raccolgono talmente tante firme che il governo lo chiama in Parlamento per andare a parlare, vedere come mai c'è tutto questo incazzamento. 260.000 persone stanno lasciando l'Australia, 260.000 persone, la popolazione di Canberra.
1: Sì, e non so le persone senza lavoro,
2: gente che hanno soldi che li portano via,
1: cioè parte il capitale così.
0: Non sono 60.000 persone, sono 260.000 persone.
2: Sono tante, se fai la percentuale, la proporzione rispetto alla popolazione, diciamo che detiene il potere economico, sono tantissimi.
1: Beh, quello sì, quello è molto più dell'1%. Però se consideri è comunque l'1% della popolazione australiana, che è comunque tantissimo. C'è gente che va via solo per il nuovo budget.
2: Ma la cosa preoccupante è che l'Australia non è l'Italia, che l'Italia dipende dall'estero per tutto. L'Australia c'ha tutto qui.
1: Potrebbe essere indipendente, sì.
2: Potrebbe,
1: sì.
2: E considerando anche l'estensione areale, che potrebbe, secondo me, mettere su una batteria di pannelli solari che potrebbe spegnere tutti i combustori per produrre energia. Sì. Cioè, è questo che dico, ma che cazzo stanno aspettare?
0: No, no, stanno facendo di peggio, perché come si chiamano adesso questi centri AI che stanno, come si chiamano, che aprono i center, AI center. Mm-hmm. In Vittoria stava nascendo una, no, non dico una guerra civile, ma un dibattito, perché hanno già praticamente firmato per aprire un data center. Data center che consumano più corrente di quanto serve al Vittoria. Perché sì, adesso io non lo sapevo, mi sono messo a guardare in queste cose dell'AI, consuma un sacco d'acqua.
1: E non per è raffreddare, acqua. Per raffreddare, sì. In realtà non è neanche acqua, è una miscela del liquido del coolant,
2: il vecchio freon
1: ed acqua, però se ne consumano tantissimo, perché comunque sia sono degli hard disk che vanno di continuo e emettono tantissimo calore.
0: E noi qua acqua non è, ma noi abbiamo un problema d'acqua qua. Io sì, guarda, non c'è più questa cosa. Io non so, tu eri già qua in Australia quando d'estate alcune volte mettevano questa legge che nei giorni dispari potevi rigare il tuo giardino, chi aveva il numero civico che finiva per un numero dispari, per una cifra dispari.
2: Adesso io quello non lo so, che volevano limitare un po' quello che era l'utilizzo dell'acqua per lavare le auto. Quello sì.
0: Quello
2: sì,
0: ma anche per irrigare.
2: Anche per irrigare. Comunque niente, il discorso di fondo è che alla fine le risorse ci sono qui, perché anche in Australia che dicono c'è deserto, ma ragazzi sotto il deserto stratificati sono le falde acquifere di acqua.
0: E quindi, sì, ma qui acqua ce
1: devi scavare.
2: Devi scavare e fare come scavano per estrarre il gas.
0: Ma quante case dalle parti di Campbelltown c'è il cartello fuori, bore water?
1: Che c'è?
0: Bore water, cioè all'acqua sotto, c'ha il pozzetto suo.
1: Sì. Sì, sì, sì. Gagliardo. Minchia, pure mio nonno, anzi, c'ha il pozzetto dentro casa.
2: Ovunque c'è la falda freatica, la prima, e quindi di solito è posizionato sui 60 metri, per dire a Bologna, che adesso è depressa molto di più perché ciucciano, ed era a causa della subsidenza, ma qui penso che arrivi a 20 metri e trovi già la falda freatica. E poi cambia il livello in funzione della stagione, perché adesso che piove la falda è molto alta, sì. Poi arrivi nelle culmine dell'estate che la falda è molto più bassa, però l'acqua c'è. Come?
0: Il mio punto è questo, ci ho pensato, ancora non ho sentito dire a nessuno, però ci ho pensato. Allora, questo data center che apriranno costerà un tot, consumerà un tot, a chi darà beneficio? Alla popolazione?
1: No,
2: allora.
1: No, perché tanta gente perderà il posto di lavoro, tutti i call center, vedi anche le banche, ormai è tutto intelligenza artificiale, apri le app e cominci sulla chat d'assistenza, intelligenza artificiale. Okay.
0: Però se lo fanno risultare che ne potrà beneficiare anche la app della banca, magari si attaccherà a questo data center, quindi ne benefici tu come pubblico. Cazzo, ce lo fanno pagare a noi.
1: Io non ne beneficio come pubblico. A me, se là dietro ci sta Pashmir dall'India, Lia dal Victoria o Edward da Adelaide, a me non mi cambia niente. A me non mi hai dato nessun vantaggio. Non è che la gestione del conto bancario mi costa meno l'anno prossimo. Mi costa sempre la stessa tassa.
0: Però se sai la loro famosa parola, tante cose che fanno i the taxpayer, che poi siamo noi. Se diranno solo questo lo pagano i taxpayer, cioè nel culo, perché quanta corrente consumano? Comunque, vabbè, dovevamo parlare di altre cose invece.

0: Beh, si è parlato di nuovo, avete rotto i coglioni, veramente, ma qua andiamocene pure noi. Nota, pensavo peggio, ma da cosa. Allora, mandiamo una canzone e dopo veramente torniamo con qualche risata.
1: Sì, se famo una risata dopo, dai.

0: Questa è Anna con White Girl West. Madonna, che canzone. Vabbè, forse dopo le vacanze la metteremo un po' di meno.
1: Un po' tamarra, un po' tamarra. Vabbè, per adesso... creare un po' il ritmo.
0: No, ma adesso che è finita, guarda, adesso la mando proprio giù. Proprio. Ci rivediamo verso gennaio-febbraio.
1: Vabbè, dai, se non mi ricordo. Ci siamo fatti due incazzature veloci col governo. Adesso parliamo di risate, perché il nostro cervello sa distinguere le risate vere da quelle false o di circostanza.
2: Sì.
1: Secondo uno studio riportato da Vice e condotto dai ricercatori del Consiglio Nazionale della Ricerca Italiana, il nostro cervello gestisce due sistemi di risata differenti, separati e perfettamente distinguibili. Il primo è più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale e controllato. Secondo lo studio, la maggior parte delle persone riesce a distinguere questi due tipi di risate senza rendersene conto, perché il cervello produce reazioni fisiche differenti. La risata spontanea infatti coinvolge solo in minima parte la bocca, la lingua resta in basso e il tratto vocale si allunga. Questi movimenti sono in realtà contrari a quelli della risata artificiale, che usa sì gli stessi meccanismi, ma con lingua verso il palato, labbra e bocca che si muovono in un modo coordinato. Questo fenomeno ha anche un impatto profondo sul benessere fisico e relazionale. Una ricerca di Oxford ha infatti scoperto che la risata spontanea, attraversando l'area della corteccia cerebrale, può alzare la soglia del dolore e favorire il rilascio di endorfine. Vabbè, ste endorfine.
0: Io ho visto, Ugo, io non lo so, seguo alcuni, io non so se chiamano i psicologi, ma quelli che studiano i segni del viso, sì, come muove il viso. Ci sono
3: fisionomica.
0: Fanno vedere a volte dei video, spesso questi video fanno vedere, sono di attori che non sono intervistati o sono in un talk show, e fanno vedere quando tipo ridi solo con
3: gli occhi?
0: Con le labbra, quella è la risata più falsa che ci può essere. Con gli occhi invece la più senza muovere altro. E li beccano tutti che sono.
3: Comunque, per dire che viene notato la differenza con una risata spontanea e nostrana rispetto a una risata forzosa, ridendo si attivano fino a 300 muscoli, ragazzi.
1: È come andare in palestra.
3: Mentre piangendo ce ne bastano 20. Quindi c'è una differenza incredibile, proprio che porta, diciamo, a far capire una persona se uno sta ridendo davvero. Piangere per finta è difficile e non riesci.
1: Anche tanti attori infatti utilizzano dei metodi chimici.
3: È un qualcosa, mettono, diciamo, delle lacrime artificiali, ma piangere è più difficile che non ridere. Ridere, però, ridere spontaneamente. Se no ti beccano, perché attivare fino a 300 muscoli è difficile. Quindi,
1: sì. Quindi non fate finta di ridere davanti agli amici vostri, no, perché vi sgamano.
3: Pensate che c'era tempo addietro, avevano istituito dei corsi di laughing yoga. Cioè praticamente mentre facevi yoga lo addizionavi con le risate, perché per stimolare le endorfine. Ma ragazzi, se sono risate forzose non stimoli un cazzo, non stimoli le endorfine, cioè alla fine non serve a niente.
1: E la notizia è finita. Andate in pace.
0: Andate in pace.
3: Andate in pace.
0: Pensavo peggio. Brought to you by Dal Pizzavendolo.
1: Best food oven pizza in Adelaide.

0: Mi piace la fisarmonica.
1: Vecchia, c'è una canzone anche.
0: E come avete sentito dal promo prima della nuova canzone? Beh, non è nuova, sì, è mezza nuova. Viva la vasca di Benji Fede, di Alex Britti. Noi ringraziamo per questa, per quest'anno anche Matteo personalmente.
2: Grazie mille Matteo.
0: Il Pizzamendolo. Perché senza del Pizzamendolo non so se saremmo stati qua. Comunque grazie, noi siamo qua anche grazie,
2: grazie a loro.
3: Station sponsor.
0: Quindi noi finiamo qui stasera, ma il Pizzamendolo non chiude. Se volete comunque una pizza, se non diciamo mai gli special, perché non ci chiama mai, non ci manda mai gli special. Ma se volete una pizza il lunedì, mi pare con la seconda la paghi la metà.
2: Esattamente, tutti i lunedì.
3: E due poi pizza e una la paghi la metà.
0: E se venite il lunedì magari ci beccate lì, quindi potete anche farvi una foto con quelli di Pensavo
2: con questi VIP. Ma dunque, dove dovete andare? 34 Bright Street, Ferryden Park.
0: Esatto.
3: Station sponsor.
0: Perfetto, vedi, così è contenta anche Petty. Ti ricordi quando hai conosciuto tua moglie? La prima volta che l'hai conosciuta, te la ricordi?
3: Sì, era in un ambulatorio medico, perché ero da poco ritornato dall'Africa e avevo cambiato lavoro, avevo iniziato a lavorare per la UCT di Francoforte come informatore medico e ho iniziato a girare per gli ambulatori medici di Bologna e appunto ho incontrato mia moglie, che cioè sarebbe diventata la mia futura moglie, ma all'epoca non lo sapevo ancora, che era con un'altra collega che ho visto che non mi hanno praticamente cagato, anzi avevano un po' un atteggiamento.
0: Tu all'epoca avevi i capelli lunghi, ricordo.
3: Sì,
0: cioè non ricordo, l'ho visto la foto.
3: Sì, d'accordo. E poi no, avevano un atteggiamento un po' ostile così, perché io mi ricordo che sono entrato in quel laboratorio, non ho detto niente per non disturbare, invece poi ho saputo che sarebbe stata buona norma salutare, specie i colleghi. Che invece ero molto sulle mie, ero molto, diciamo, molto preso per capire come funzionavano le cose all'interno dei vari ambulatori e per le regole che il medico mi aveva messo, e quindi ero, diciamo, molto impegnato a pensare, e quindi facevo poco caso a quello che mi stava intorno sul piano umano, tra virgolette.
0: Comunque, quanto ci hai messo per rivederla? L'hai visto la prima volta? Dopo,
3: no, che tempo, insomma, quanto ci hai messo? Sono passati mesi, e poi non ci
0: mesi?
3: Siamo, sì, e poi niente, ci siamo incontrati più volte in ospedale, eccetera, e poi abbiamo deciso magari una volta di uscire, una cosa o un'altra, e via così.
2: Ma queste erano fatte le domande, nel senso, fra il primo e il secondo appuntamento.
3: Primo e secondo appuntamento, quando è passato? Forse quasi una settimana, non so.
0: Capire se una persona ci interessa sembra spesso immediato, ma l'attrazione può anche svilupparsi nel tempo. C'è la regola, secondo questi nuovi studiosi, anche se, perché si basano, io ho visto anche questa cosa, queste teorie, queste cose, questi test che fanno, lo fanno sulle nuove generazioni, non su di noi. Ecco perché a volte noi lo troviamo strano.
2: Sì.
0: È perché loro vedono come si comportano queste nuove generazioni. Adesso ci sarà una mandria di bimbi minchia. Sì, può essere, però
2: probabile.
0: Non fanno più. Fa più soldi, Ugo, adesso. Poi puoi anche dire la tua e puoi anche dire sì, è una minchiata. Però devi pensare questo. È strano anche per me, anche perché noi prendiamo notizie da radio nazionali italiane. Fa più audience, quindi fa più click, quindi fa più soldi, se un'università dà dei soldi per lo studio di una puttanata del genere, come quella che sto leggendo, invece di andare a vedere se c'è un nuovo cromosoma che distrugge un tumore. Hai capito a che punto siamo arrivati? Anche noi siamo con te.
3: La frivolezza è quel discorso, cioè, si cerca di stare sempre su quelle cose che possono stupire di carattere giornalistico. Se parli di scienza più,
0: la gente,
3: diciamo,
0: si rompe i coglioni.
3: Diciamo,
0: non sono più interessati.
3: La gente si distrae, non ne vuole sapere di sentire parlare di lotta ai tumori, no, preferisce la lotta alla, diciamo, dipendenza dal telefono o dalle canzonette,
0: esatto,
3: eccetera, quelle cose lì.
0: Uno di questi studi è tipo questo qua, la regola delle 48 ore nei primi appuntamenti, quando rivedersi. Esiste la regola delle 48 ore, come riportato appunto da Vice, dall'esperta di Vice, dice: invece di analizzare ogni dettaglio, presta attenzione a come si evolvono le tue emozioni nel tempo e cosa rimane una volta che l'intensità iniziale si è attenuata. Dopo 48 ore valuta se le tue emozioni e la tua risposta riguardo l'appuntamento. Per capire se c'è interesse, non bisogna solo bisogna osservare i segnali fisici, ma anche quelli emotivi. Spesso confondiamo l'ansia dell'incertezza e le scariche di dopamina. Quindi vedi che vanno anche a studiare queste cazzate. Cioè, hanno i soldi. Dallo stato di allerta con la vera attrazione. Cioè, quando hai paura e dell'ansia, invece dovrebbe essere la vera attrazione. E questo doppio segnale, questo segnale che ti manda il corpo, che può anche essere frainteso. Al contrario, la calma è un ottimo segnale che indica che ci sentiamo al sicuro, una sensazione serena che di solito emerge dopo qualche giorno. Okay, per me quando c'è la calma invece, quando io per esempio ho conosciuto la mia ex ragazza, parlo della ragazza in Italia, così parliamo di cose lontane, quando l'ho conosciuto io poi sono andato a casa e ci ho pensato, infatti come dice qua, conta anche ciò che resta dell'uscita, una battuta, una riflessione, un dettaglio. Io non vedevo l'ora di rivederla. 48 ore magari all'epoca erano un'eternità.
2: A voglia, considerato che...
3: Considerando che tu sei un maiale, che cercavi subito l'approccio fisico...
2: Anche nel senso che comunque sia, noi siamo le ultime generazioni che sono cresciute, o perlomeno hanno affrontato la fase del corteggiamento, senza i social.
3: Esatto.
2: Quindi al massimo chiamavi il telefono di casa col terrore che ti rispondeva il padre.
3: Esatto. Wow.
2: Quindi per noi vedesse il giorno dopo era anche per poter farsi una chiacchiera.
3: Io mi ricordo anche, ho utilizzato il telefono per invitare fuori le ragazze e per cercare di beccarla in casa, dovevi privilegiare le ore diciamo di pranzo, di cena. Sì. Il problema è che la famiglia che va a rispondere al telefono, che dopo ti ricevi sì, le voci un po', non sai che cavolo
2: dici. Scusi, ho sbagliato il numero.
0: Tu Alessà,
2: io?
0: Quando hai conosciuto la tua ragazza? Dopo quanto l'hai rivista?
2: 3-4 giorni in realtà. 3-4 giorni, ma perché comunque io facevo 2-3 lavori, lei comunque lavorava, c'era la scuola, e quindi non è che c'avevamo tutto sto tempo libero. Però io l'ultima l'ho conosciuta sulle app.
0: Okay.
2: Quindi c'è tanto texting, tanti smessaggiate dietro.
0: Che quando vi siete visti non avete più un cazzo da dirvi.
2: Ma no, non è vero, però.
0: No, scherzo. Cazzo, pure l'app.
2: Sono cambiati i tempi, te devi adattare.
4: Ciao, che fai qui?
5: Sono venuta a dirti di seguire Pensavo Peggio su Facebook, Instagram
4: e TikTok.
5: Bravo, anche su TikTok. Ciao.
4: Ciao. Ma chi la conosce questa?

0: Ah, finisce così proprio, va bene, dai.
1: Così proprio a secco. Parliamo della prossima notizia. Parliamo della prossima notizia. Questa la dedichiamo a tutti i nostri amici ai quali la bandiera non si alza più. Ma perché? Perché non dovete in realtà averne paura. La mancanza del desiderio sessuale può essere in realtà legata a stress, stanchezza, salute e relazioni che non ci soddisfano. Un calo del desiderio sessuale negli adulti è un'esperienza comune. Vice infatti riporta che uno studio ha dimostrato che un uomo su 5 e anche una donna su 5 lo sperimenta nel corso della propria vita. Non va considerato come un fallimento, ma in realtà è legato a delle cause precise. Tra i fattori più frequenti rientrano lo stress, la mancanza del sonno ed alcune patologie come diabete e malattie cardiovascolari. Ma soprattutto il livello di soddisfazione all'interno della relazione. È inoltre importante distinguere tra desiderio spontaneo e desiderio reattivo. Quest'ultimo particolarmente è diffuso tra le donne. In questo caso l'eccitazione arriva dopo la stimolazione.
0: Ugo, a che età non ci tira più?
2: È naturale che dopo, diciamo, i 50 anni possono superare problematiche dell'aspetto organico, quindi un problema legato alla vascolarizzazione del corpo cavernoso, che diciamo i vari vasi possono perdere di elasticità per quanto riguarda ci sta, perché passando il tempo è naturale che c'è una perdita di libido sia dal punto di vista potrebbe essere, nel senso che nel tempo uno si scoccia, perché dopo che ha passato, non so, 40 anni a fare certe cose, dice adesso basta, cambio, vado a fare in giro in bicicletta o vado, non so, a dilettarmi a suonare la chitarra qualche parte.
0: Questo è sempre soggettivo,
2: no, nel senso che ci può essere anche una scocciatura, la gente si rompe le balle, poi dice, perché d'accordo, uno
1: su 5, sì,
2: alla fine può succedere, ma c'è anche un problema organico legato alle malattie. Sicuramente il diabete può essere uno di questi, perché agisce direttamente su quello che è l'azione della funzionalità endoteliale dei vasi, e quindi c'è qualche problemino che può subentrare.
0: Quando ho fatto l'esame del sangue sono arrivati, sì, i risultati, e avevo il colesterolo, cioè quello brutto che dicono, alto, altissimo, più del doppio, che mi ha messo sotto pastiglia, che non sto più prendendo.
2: Bravo, perfetto.
0: Ma sai perché mi è già successo tipo 10 anni fa, e poi sono andato in Italia, ho rifatto l'esame del sangue, mi ha detto sì, ce l'hai un po' alto, e qui era più del doppio del valore massimo.
1: Sono diversi valori tra l'Europa e l'Australia.
0: Sì. Comunque, sì, il livello era comunque sì, quello. Mi ha detto non le prendere le pastiglie, mi ha detto. Wow. Comunque, volevo dirti questo: quando sono arrivati i risultati, c'era, cioè, il valore del colesterolo alto, quindi sì, per gli ignoranti come me è grasso dentro le vene che fa circolare, sì, il sangue, meno sangue e meno velocemente. La prima cosa che ho pensato, io ho detto cazzo, mi tira più. Heart attack, infarti, niente. Ho detto cazzo, non mi tira più.
1: Ti sei messo a dieta?
0: Sì, guarda, 81,3, ero 86.
1: Vabbè, 4 kg.
0: Torno 90, sicuro.
2: Vabbè, se sì, tu sei tornato dall'Italia, che avevi mangiato, avevi preso peso, qui naturalmente mangi di meno e perdi peso. Diciamo, è un equilibrio normale questo.
0: Comunque,
1: come recuperare il desiderio sessuale?
0: Dimagrisci.
1: Per intervenire, oltre a curare sonno, stress e alimentazione, preferendo quindi una dieta mediterranea, la comunicazione di coppia resta fondamentale. Parlate delle vostre aspettative e condividete ciò che funziona e ciò che non va. Come consiglia Lisa Torney di Vice, bisogna mettere da parte la vergogna e fare chiarezza. Spesso la mancanza di libido è legata a un problema trascurato che può essere facilmente risolto.
0: Non può essere anche, non lo so, la colpa è della partner.
2: Quasi tutto, che perché la partner ti può mettere, a disagio, sei più a disagio perché diciamo diventa problematico cercare di portare la tua partner in quella fase in cui c'è l'approccio sessuale, perché ci sono anche molte donne che ne fanno a meno, ci sono alcune, sì, alcune che vogliono sempre fottere tra virgolette, e altre invece che raggiungono un po' una situazione di stasi, di tranquillità, che è un tran tran che sì, tra, se devo scegliere tra una scopata e una passeggiata preferisco la passeggiata.
0: Però Ugo, posso chiederti una cosa, scusa, perché hai detto prima di quelle che vogliono sempre fottere,
2: sì, ce n'è,
0: c'è il numero.
3: Il nostro direttore passa circa 6 ore al giorno per trovare il modo di eliminarci dal palinsesto. Grazie e a buon rendere.

0: una delle canzoni candidate a essere i singoli dell'estate italiana 2026. Continuiamo a parlare dell'estate italiana 2026 perché io e Alessandro purtroppo ce ne andremo al caldo a fare.
1: Io rimarrò qui a meditare.
0: Qui in radio.
1: Al freddo, esatto. No, anche quando siete via.
2: Ma in ferie pure te, quando vai?
1: Io in ferie vado via una settimana, no, un po' più. C'ho una crociera, ma sto qui vicino, da Vanuatu, Nuova Caledonia, quindi. Però me la cavo con poco. Voi state via quanto? 2 mesi? 3 mesi?
2: No, no, io faccio 25 giorni.
1: Beh, è un buon periodo. Invece ho Joyce, quante ne fa?
0: 6 settimane.
1: Il solito maiale.
2: Vabbè, anche perché se spendi $3,000 da euro te devi dare un po' di tempo, perché andare la pena settimana o due non valeva la pena.
1: Sì, è vero.
2: Se devo spendere 24 ore
1: anche quello sicuramente.
0: Ne abbiamo parlato prima, cioè. Perché mi è stato chiesto da una persona. Però Ugo, se vuoi lo faccio. Aspetta, non ho perso. Mascia. Sapevo fischiare così una volta. Comunque,
1: passiamo innanzi.
0: Però se tu mi dessi, se tu mi pagassi il viaggio in Italia, tu o qualsiasi altra persona, quindi se volete, io potrei partire, e lo giuro che lo faccio, partire venerdì, finisco di lavorare, vado a casa, prendo una valigia, vado in Italia, arrivo sabato alle 2:15, alle 4 sono a Torino, mi faccio una tirata, sveglio, faccio tutto quello che devo fare.
1: E poi lunedì segue.
0: Una tirata fino a sabato alle 2, che c'è l'aereo per tornare indietro, arrivo qua, domenica alle 2, arrivo qua lunedì, mi cambio e vado a lavorare. Guarda, mi cambio in aereo, se
1: È un'ottima, diciamo, un tour de force notevole.
0: Che tanto dormo.
2: Non sei comodo, non dormi bene.
1: Sei molto rintronato, perché devi ancora riprenderti dal jet lag dell'andata e subentra il ritorno, che ancora sei sfasato, è un macello.
2: Vabbè, se stai in Italia 24 ore manco c'è l'hard jet lag.
1: Comunque volevo dare una notizia, ragazzi, che secondo me è importante. Io, da, diciamo, tra virgolette, addetto ai lavori, visto che seguo MotoGP e Formula 1 per l'altra radio, la radio italiana, Volkswagen venderà Ducati e Lamborghini per risanare i conti, perché sapete, c'è una crisi automobilistica, la Volkswagen ha parlato di 50.000 esuberi eccetera, e sembra che vogliono, diciamo, vendere, mettono mano ai gioielli di famiglia per cercare di risanare un po' i conti, e metterebbero in vendita la Ducati e la Lamborghini. E che vi dico, sono due aziende che sono in attivo notevole, cioè stanno lavorando molto bene sul piano delle vendite, particolarmente la Ducati anche sul piano agonistico, perché sta vincendo,
2: sta andando bene
1: sia Superbike che MotoGP, ma praticamente la Lamborghini, che ha ancora la produzione a Sant'Agata Bolognese, la Lamborghini è una risorsa dal punto di vista delle auto super sportive, che sicuramente soddisfa, diciamo, tanti appassionati in giro per il mondo.
0: I 50.000 esuberi sono dall'introduzione del robot o dalle scarse vendite?
1: C'è scarsa vendita e poi naturalmente
2: l'automatizzazione ci sarà
1: per il rinnovo delle catene di montaggio, cioè. Ma questo è un rischio che è legato alla produzione industriale, c'è niente da fare. Cioè, perché adesso le auto cinesi vengono, diciamo, proposte a prezzi che sono la metà delle altre e hanno un livello tecnologico notevole? Proprio per quello, perché c'è un utilizzo massiccio della robotica, quindi c'è un impiego minimale della parte umana, quella raziocinante e biologica, mentre la raziocinante elettronica è ben sviluppata. Quindi, però questo ci sta, si sapeva, l'avevano previsto già, per dire, dal film Metropolis di Fritz Lang. Voi non l'avete visto? Lo sapevo. È un film, ed è, cos'è, degli anni, era ancora muto quindi fine anni 20, inizio anni 30, non lo so.
2: Mancano i coglioni di mio padre.
0: Ma non l'hai visto neanche tu?
1: No, cioè, io l'ho visto.
0: No, la prima volta che vado in televisione tu non l'hai visto. Se perché, voi, non c'era neanche
2: anche
0: tu.
2: Perché non c'era la televisione.
1: No, d'accordo, ma il problema è che scusa, è un film che io sono andato a vedere.
0: Scusa, non c'era l'audio.
2: Per quello era muto. Comunque, raga, $10, fate la scommessa, chi se lo compra? Io dico i cinesi.
1: Ma può essere anche
0: io dico l'Italia.
1: Gli indiani hanno fatto grossi investimenti sul piano automobilistico. Ricordiamo che c'è anche la Mahindra, che è un brand indiano.
2: Le macchine sono orribili, non passano gli NCAP.
1: Sì, d'accordo, però hanno comprato, per dire, la Range Rover e il gruppo Tata, che naturalmente è indiano, c'è un fondo indiano che è controllato da loro. Potrebbe essere subentrare qualche cinese, gli americani non credo che spantano le mani avanti.
2: E non credo che c'è nessuno in Italia che possa prendere.
1: Ci vuole qualcuno che possa mantenere la produzione in Italia, e particolarmente a Bologna, perché ragazzi il cuore ingegneristico dell'Italia è Bologna-Modena e quei dintorni lì. Perché? Perché c'è un'università
0: anche a Torino, eh?
1: No, a Torino ormai è caduto un po' in disuso.
0: Scusa, il treno a alta velocità è stato inventato a Torino.
1: Ma io parlo per l'automotive, questo discorso è legato tutto, diciamo, la produzione eccellente legata alla fornitura di eccellenti menti in campo ingegneristico, perché Bologna sforna ingegneri di primo livello grazie all'università.
0: Io non so, come si chiama? Oriana? La più famosa Ariana?
1: Fallaci.
0: Disse una volta, quanti anni ha? Non lo so.
2: È morta.
0: Cioè, quanti anni aveva?
1: È morta.
0: Quindi fu, non so quanti anni fa, disse una volta che questi paesi, quei paesi, tu, l'India, lei disse questo, conquisteranno il mondo con il loro Grembo.
1: Comunque vi dico un'altra cosa. Tutte le auto cinesi hanno un software che tu utilizzi il sistema di navigazione, eccetera, è un software che acquisisce dati e praticamente immagazzinano e automaticamente vengono trasmessi in Cina, in modo tale che si fanno una banca dati mondiale su tutte le abitudini delle varie popolazioni sull'utilizzo di...
0: Ma se così una cosa, la storia dei Pokémon?
2: Nei
0: giardini,
2: anche.
0: Ma me l'hai detta tu a me?
2: L'hai detta tu a me?
0: Sì, la puoi dire anche a chi ci sta ascoltando.
2: Allora, prima follow up sul software della macchina. Il software è fatto da un'azienda appunto di ingegneria software che si chiama Tizen, T-I-Z-E-N, e è l'azienda che fa tutti i software Android. Perciò, se la vostra macchina c'ha la connessione Android, ce l'avete automaticamente anche voi. Quindi, se avete Audi, BMW.
1: Apple?
2: Ormai il problema sai qual è? Che tutte le console vengono per Apple e Android, quindi tutte le console montano il software Tizen, quindi non c'è scampo.
1: Okay.
2: Quindi ormai tutte le macchine ce l'hanno, troppo tardi.
1: Ma il problema non è tanto dove vai con la macchina, il problema è che tu ti connetti con il tuo Android o
2: sì,
1: iPhone,
2: registrano anche le telefonate,
1: e praticamente scaricano tutta la tua rubrica eccetera, quindi sanno tutto di te. Non scappi.
2: Considera che il Tizen è entrato in commercio nel 2022, quindi dal 2019 al 2022 erano software proprietari o Android o Apple, infatti alcune macchine venivano solo con una delle due opzioni. Poi è arrivato Tizen nel 2022, ha detto guarda te le do tutte e due, e ha messo dentro queste belle backdoor nel software. Sì. Perciò non, anche se non c'hai la macchina con la console, ma ti compri lo schermino Android, stessa cosa.
0: E invece io non so se qualche anno fa, cioè, sapevi anche tu che col telefonino era impazzito tutto il mondo, andavano a cercare i Pokémon in giro perché bastava accendere la telecamera e andare in giro.
2: Pokémon Go del 2017, no 2016 forse.
1: Poi cosa facevi?
2: Era un videogioco che si scaricava tramite app sul cellulare che sfruttava la realtà aumentata, viene definita, dove tu praticamente inquadravi la strada dove camminavi, appariva un Pokémon e giocavi al gioco dei Pokémon nella strada reale. La casa software che ha creato quel videogioco, in collaborazione ovviamente con Nintendo per i diritti, in realtà ha fatto una ricostruzione mondiale in 3D di tutte strade, vicoletti e boschi, perché c'erano alcuni ponti in alcuni boschi e macchie dove i vicoli Google non potevano andare. Quindi questa società cinese ha creato una scusa per la gente per camminare in mezzo ai boschi e alle montagne per andare a fare delle riprese e una mappatura reale. Infatti c'erano degli eventi veri e propri dove i Pokémon più rari comparivano sui posti più impensabili,
0: dove loro magari non avevano ancora, esatto, quello che gli restava. Quindi, sì.
2: C'è stato un evento, mi ricordo era un agosto, io ero già qua in Australia, dove in Umbria nel Monte Subasio avevano detto che a quell'ora sarebbe comparso un Pokémon e c'erano migliaia di persone
0: a cercarlo,
2: che erano là. Hanno fatto la stessa cosa a Roma, hanno fatto la stessa cosa a Torino, a Firenze, a Pisa. Hanno creato questi eventi per andare a mappare dove Google ha fallito l'operazione.
0: Quindi hanno mappato tutto il mondo con questa cazzata, genialità.
1: A costo zero, perché eri tu che andavi fisicamente, sì, a fare tutto.
0: Invece della macchinina di Google che andava che deve andare in giro, esatto, per tutto il mondo. Vabbè, noi ci facciamo l'ultima pausa di questa stagione,
2: di quest'anno,
0: tra poco.
3: È il momento di fare una pausa.
2: Pausa.
3: Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: business.
1: Prima parlavamo del fatto della libido che sale, scende, può mancare, può diminuire. E invece adesso parliamo del sudore. Il sudore che può tradire una cotta. La scienza dice di sì. Quando dico la scienza, guardo Ugo, perché lui è la nostra scienza. Quando scatta la chimica, anche il corpo parla. Il sudore può diventare uno dei segnali nascosti dell'attrazione. Il corpo rivela sempre l'interesse prima delle parole. È vero, Ugo?
0: Ma quello sempre, perché comunque c'è, diciamo, un cambiamento di quelli che sono gli ormoni, tra virgolette, gli enzimi che vengono, diciamo, buttati nel torrente ematico, che porta naturalmente un tutto generato a livello, diciamo, della mente, del cervello, che tutto parte da lì, praticamente tutte quelle che sono le alterazioni ormonali, magari indotte anche dall'ipofisi, quindi la cosiddetta amigdala, che sovrintende, diciamo, a certi stati mentali, perché l'innamoramento è comunque uno stato mentale, è un qualcosa che nasce dal cervello, che uno dice il cuore, questione di cuore, no, è che si identifica per quanto riguarda il tutto, l'insieme, diciamo, delle sostanze che vengono emanate da tutte le ghiandole e vengono concentrate, almeno ipoteticamente si sente che,
1: Ugo,
0: arrivano dal cuore.
1: Ma perché con una donna sì e con l'altra no?
0: Perché è una questione,
1: perché sennò si parla poi chimica, di cose astratte.
0: È chimica legata al fatto che c'è la stimolazione giusta, perché da una persona che tu, diciamo, con gli occhi tu non te ne accorgi, ma il cervello apprende un sacco di parametri che su quello che è la persona che hai davanti, in primis se è donna o se è uomo. Se tu sei eterosessuale, è naturale che privilegi l'aspetto femminile. L'aspetto femminile può essere legato anche capello lungo, capello corto, bionda, mora, una certa proporzione, diciamo, di quelli che sono i parametri del viso, gli occhi, il naso, la bocca, e sono questi parametri. Poi ci sono il resto dei parametri che sono il seno, i fianchi, che sono, diciamo, i caratteri fondamentali della
2: riproduzione.
0: Esattamente, quello lì.
1: Sì, però una donna che soggettivamente può essere la mia donna ideale, poi quando dici ciao come stai, dici ehi, accattateville, già la libido può anche scendere giù.
3: Questa ma perché parla napoletano?
0: Se parla napoletano, ragazzi,
1: no dai, non me ne vogliono,
0: cioè se mi dice la Rita De Crescenzo,
1: poi vingalo,
0: avete presente la Rita De Crescenzo?
1: No,
0: è una TikToker che se la guardate, ragazzi, appartiene, diciamo, alla feccia di quella che è la popolazione.
3: È quella della Vallea,
0: è la napoletana.
3: Sì.
0: Che mamma mia, è tutta rifatta, è una volgarità incredibile, avrà la quinta elementare, è stata anche Rita De Crescenzo,
1: sì è quella lì che ha fatto diventare famoso quel paese,
0: che paese?
3: In Puglia, che l'hanno cacciata,
1: però era pieno di turisti,
3: no, era pieno dei napoletani che erano andati là perché lei è stata due mesi a agosto non vado a fare le vacanze in Puglia,
0: le aveva portate anche a Roccaraso,
3: è vero, era Roccaraso,
0: c'è stata l'invasione che si sono incazzati tutti,
3: cioè,
0: ma questo
1: ci ha portato i soldi,
0: per dirti, la gente
3: ha portato i danni,
0: la gente è scema perché va dietro questi elementi qua che rappresentano la merda della merda della razza umana.
1: Però da quelle cose che dicevi tu, anche se cioè ci sono donne, parlo sempre per questo mio amico che è, tipo la sua, come si chiama, assistente al dentista, l'igienista, no,
3: assistente igienista dentale,
1: che è una bellezza, è una bellezza normale, non, è, non sei di quella che dici
3: pulita,
1: che bella figa, o dici che bella, ma è normale. Ci sono donne che dici che belle fighe, che mucche, e certe che dici invece che belle, proprio belle. Lei invece è normale, però questo mio amico mi diceva che ha una voce che porca puttana. Lui mi ha detto così, porca puttana, mi diceva Joyce. Cioè,
3: il
1: suo tono di voce basso, ma è molto, è sensuale. Che poi io ho detto prima,
0: Cattadillo,
1: ma anche esatto, anche quello dico, allora fa parte della chimica anche la voce, non solo quello che dicevi prima
0: tu.

0: tutti i giorni, ma non è così, perché alla fine a ciascuno il suo, per così dire.
1: Ma meglio così, meglio così. Comunque, da quello che dicevamo prima, dicevi giustamente tu, Ugo, prima, addirittura può cambiare la composizione chimica del sudore.
0: Vabbè, quello d'accordo. Adesso, il sudore femminile e il sudore maschile sono due cose diverse.
1: Quando piano... senti questa attrazione, dico, parlo.
0: Sì, sì, no, ma è intrinseco, perché la donna ha degli estrogeni, ormoni femminili, progesterone, estrogeno, e ha un tipo di sudore. Il sudore maschile, essendoci il testosterone che fa da padroni, fa sì che sia un odore un po' più pungente e quindi più difficile da coprire. Tant'è vero che praticamente la puzza, noi puzziamo maschi, quando noi puzziamo di capra, praticamente puzziamo di capra. Ma
1: parla per te.
0: No, quella è la puzza della bestia.
2: Se usi Tesori d'Oriente, no.
0: Il cosiddetto bestione, l'animalo. E
1: tra l'altro, scusa, l'ho chiamati per sapere se gli farebbe piacere. L'ho chiamato, ho mandato l'email, molto polite, molto professionale, se fosse interessati a... perché c'è anche felce azzurra qua, c'è malizia, cioè. Se fosse interessati a esportare in Australia, ha detto che non sono interessati.
0: Perfetto. Comunque, no, ma...
2: Non ce n'hanno bisogno.
0: Non ne ha bisogno, forse perché anche quella che è la vendita degli deodoranti non è così eclatante, tanto da giustificare il fatto di portare la produzione qui.
1: Non ti interessa, cioè, non ti basta vendere, che poi ne parlavamo stamattina con Alessandro.
0: Ascolta, io ti dico questo, io vado in frequento la palestra, no? E io tutte le volte che vado a farmi la doccia sono solo e vedo che la maggior parte della gente, gli utenti della palestra, sia uomini che donne, si vestono, si rivestono dopo aver fatto allenamento e se ne vanno a casa. Si vanno a lavare a casa, presumo. Ma io dico, ma cavolo, ma cosa c'è di meglio che dopo un'attività, diciamo che hai un po' sudato, c'hai i muscoli un po' contratti, che ti butti sotto la doccia calda, che ti fa scivolare via, come diceva il mio maestro di judo, la stanchezza scivola via, e aveva perfettamente ragione, ti dava quella sensazione. Quindi può essere che qui non c'è un mercato tale per poter esportare certe cose che magari non viene sentito più di tanto.
1: Oppure può succedere, come è successo ad Alessandro, il fatto del lavoro, che non ho più interessati ad avere più clienti, come mi raccontavi stamattina.
2: Sì, sì, sì. Caso. Io lavoro per un provider che fa assistenza ai disabili. E recentemente ho cambiato appunto agenzia, l'agenzia dove stavo prima. Io gli ho detto: ragazzo, sono 2 anni che faccio questo, è ora decresce. Avevo proposto un nuovo ruolo per me, insomma, da andare in giro a cercare clienti. E loro hanno detto: ma no, stiamo bene così, non siamo interessati a crescere, l'azienda va bene così. E quindi io me ne sono andato. Però ascolta, non è tanto il non essere interessati a crescere, però considera che lì dietro ci stanno fabbriche, no? Laboratori, magari sono, come dicono qua, a capacità, nel senso che se cominciano a produrre più di quello che già producono, devono allora programmare un'espansione della linea di produzione che magari solo l'Australia non ne giustifica il prezzo. Se loro magari ci avessero richieste da Australia, Asia, però, e America, allora sì.
1: Però,
0: scusa un attimo, il discorso è che questo tipo di servizio che fai, lo fai su degli utenti umani, ok? Ma l'utenza, se tu non la integri, nel senso che vai a cercare nuovi clienti, man mano si affievolisce il numero di clienti. Perché? Perché nel tempo subentra la morte, l'aggravamento, le malattie, una cosa o un'altra. Quindi se non hai, diciamo, una fonte di approvvigionamento per avere nuovi clienti,
2: sì, però comunque
0: non ha senso una scelta stazionaria, no, andiamo bene così. Che non è vero, non va bene così.
2: Ma nel mio settore, ok, però parliamo dei Tesori d'Oriente, in questo caso, come esempio specifico, loro comunque sono più di 30 anni che operano e quindi hanno visto che nelle loro vendite il cambio generazionale c'è stato, perché le prime generazioni e le nuove generazioni comunque comprano il prodotto.
1: Oh, adesso ce n'è, non voglio dire 20, ma 15 diversi. Una volta c'erano,
2: esatto,
1: 3.
2: Quindi può essere che adesso fanno anche di più di quello che facevano 30 anni fa. E loro dicono: ok, siamo però arrivati ad un punto, è un'ipotesi la mia, che se ci dobbiamo espandere, il mercato australiano magari non è abbastanza da giustificare i costi dell'espansione di produzione. È un'ipotesi mia,
0: Il discorso è che laddove ci sono soldi.

0: che governativi che vengono messi a disposizione per queste cose, ok, ma, però attenzione, abbiamo parlato all'inizio del budget, quindi sì, vuol dire che qua vogliono imporre nuove tasse. Secondo voi la gente è contenta? No? Allora si,
1: ah,
0: vorrà,
1: già,
0: se, si arriverà che taglieranno già, e taglieranno proprio quelle, queste forme di sovvenzione che in altri paesi te le sogno, perché in Italia se tu vuoi un tipo di sovvenzione come c'è qui in Australia, te la paghi. Ma invece il governo che mette a disposizione delle cifre a disposizione per questi anziani o handicappati che sono per avere dei servizi. Quindi sì, attenzione.
1: In Italia il servizio Age Care e l'NDIS non esistono. C'è l'ASL, ma l'ASL.
0: Solo se sei bloccato nel letto ti manda di dare qualcosa, qualche assistenza.
2: Ma cioè, a Torino ci sono due centri per anziani privati.
1: Privati.
2: Sì.
1: Sì, nel senso, tu quando entri in un centro per anziani, tu già sai che la pensione tua va là.
0: Scusa,
1: e magari manco basta.
2: Qua vai in un aged care, comunque ti vendi la casa per andare là dentro perché te la compri. Ma
1: sì, però dopo i soldi ritornano agli eredi.
0: Esatto.
2: Sì, meno il 30%.
0: Allora,
2: aspetta, e in più la pensione va direttamente all'agenzia.
0: Esatto.
1: Sì, per i servizi.
2: Quindi,
1: sì,
2: e non è che te lo paga lo Stato questo servizio.
1: Però comunque sia,
2: alla fine te lo paghi tu.
0: Lì, se tu vai, è naturale, perché se devi andare dentro un aged care, cioè che hai bisogno di assistenza, una cosa, una casa protetta, è naturale che loro vogliono come garanzia che la pensione, che però normalmente le pensioni che ricevono, che poi sono dei cosiddetti redditi di cittadinanza, per così dire, che non sono sufficienti. E allora vogliono la controparte di avere l'investimento della casa che tu hai venduto e mettono questi soldi in un conto fiduciario che naturalmente quello frutta, lo investono, ma alla morte della persona gli eredi ricevono indietro quella cifra decurtata di un terzo.
1: Guarda, io non so, magari dove lavori tu è differente. Quella dove lavoravo io prima, tanto tempo fa, quella italiana, non facciamo il nome, loro in realtà ti ridanno indietro il totale di quello che tu hai versato. Come funziona da loro? Se tu devi pagare $300,000 per la stanzetta, tu la paghi e poi paghi settimanalmente il servizio. Però se tu sei stato in grado di pagare tutto anticipatamente, riprendi indietro tutto. Se tu invece non puoi coprire la quota iniziale e quindi devi fare un
2: mutuo,
1: allora dopo perdi il 30%. Però sì, se tu paghi tutto insieme, loro i 300.000 agli eredi li ridanno tutti.
0: Però capisci che ti ridanno indietro a distanza di anni una quota che tu se la investivi.
1: Voglia.
0: E quindi tutti gli interessi li perdi.
1: Ah, quello sì, ma allora quando
2: da me perdi il 26%.
1: Infatti. Però allora quando famo come facevano gli eschimesi, come la leggenda narra, li metti su un pezzo di ghiaccio, li mandi alla deriva e buona fortuna.
0: Quando muoio.
1: E buona fortuna.
3: So guys, they're asking us to do the promo.
4: Why?
5: What do you mean why? We work here now.
4: What do we say?
5: What do we say? We don't even know what we're doing here.
3: The only thing we can say is every Wednesday night
4: from 8:30 to 10:30.
3: Pensavo peggio.
5: Don't listen to us.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ci arriviamo un po' prima, anche perché io non è che sto benissimo.
1: Anche perché già te stavi a lamentare al telefono con gli amici tui che c'hai solo 6 settimane di ferie. Sì. Solo.
2: Scusate. Metto in dubbio la ricarica. Ricarica lenta, 6 settimane.
0: No, io parto come un razzo. Io arrivo alle 4 a Torino. Saluto mia mamma, mio papà,
2: i miei... me lo figuro come albanese quando ho fatto quel film che come si chiamava? Alex Drastico, come cavolo si chiama? Che era tutto nel negozio di CD che si
0: Epifanio.
2: Perché è così lui.
0: Epifanio, io arrivo a Torino non ve ne frega un cazzo. Poi. Alle 4 saluto mio papà, i miei nipoti, mio fratello è venuto a prendermi, mia cognata.
2: Ah, mi raccomando, devi portare la bellissima tazza Bauhaus a tua madre. Che ha risposto bene.
0: Mi faccio la doccia, prendo le cose nella valigia, non porto neanche la valigia a casa mia, la faccio poi l'anno qua se torno. E l'ultima volta, la penultima volta ho fatto il tremendo errore di lasciare la valigia e il trolley a casa mia mamma, quindi ho dormito a casa mia mamma la prima sera perché la roba lì a casa mia non è ancora andato. E ho fatto il tremendo errore di arrivare alle 4 di mattina. Scusa il jet lag, invece no, mi hanno prelevato alle 6 di sera, mi hanno portato a casa alle 4 di mattina i miei amici. Apro la porta, cioè sentivo mia mamma russare dall'ascensore, cazzo. Apro la porta, cioè che la porta si apre così, apro la porta, mia mamma si alza la schiena, la testa con gli occhi ancora chiusi tipo zombie e mi dice in dialetto valdostano: cominciamo! E io dico: cazzo, c'ho 50 anni. Beh, all'epoca avevo 47. E dico: c'ho 50 anni, cazzo. E lei di nuovo ritorniamo come prima di andare via dall'Australia. Sì, certo. Pensa che io da piccolo pensavo di chiamarmi Smettila. Va bene, ascolta, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
1: E in questa stagione.
0: Esatto, Alessandro. Ringrazio soprattutto Alessandro e Ugo che è sempre venuto, a parte due pacchi che ci ha fatto.
1: Sì, è stato male. Una volta è stato male, una volta c'era gente a casa, se capisci.
0: Vabbè, sì, può succedere. No, però grazie Ugo e grazie della tua cultura. Cos'era il prego? Alessandro, noi ci troviamo, ci becchiamo sempre, ormai sto programma ce lo portiamo sulle ormai spalle. Ma sono contentissimo, siamo contentissimi. Guarda, è spaccato un bottone. Siamo contentissimi che di Infai BI, 5BI ci ha preso nella sua famiglia.
1: Adottato proprio.
0: Anche perché io vedo nelle demand, quando vai a vedere i podcast, che tutti hanno la loro bandiera: c'è quella lì slovena, c'è quella russa, e poi siamo noi con il nostro logo. Sì. Cioè, non c'entriamo un cazzo neanche con sta radio. Però.
1: Però è bellissimo perché non ci hanno identificato come programma italiano, ci hanno identificato come Pensavo Peggio, cioè siamo noi,
0: esatto.
1: Non siamo un tot di qualcosa. Siamo unici!
0: Esatto, ringraziamo tutte le persone che hanno fatto parte di Pensa Peggio, chi più e chi meno. Ci saranno novità l'anno prossimo, anche perché noi abbiamo deciso di trovarci il giorno prima per
1: produzione,
0: quindi speriamo di fare delle belle cose per voi. Ringraziamo, come detto, chi è venuto anche solo una volta. Grazie, quest'anno è venuto un sacco di gente, Ale.
1: Tantissimi ospiti, ci abbiamo avuto Dennis, Lola ha cominciato come ospite e poi è diventata quasi fissa. Roberta è venuta molto più della stagione precedente.
0: Come Michele.
1: Michele è venuto pure. Poi vari tanti ragazzi,
2: lavoratori occasionali dell'Australia che abbiamo. Sono migrati per andare a rivestire nuovi ruoli e quindi siamo stati contenti di averli qui con noi.
1: Abbiamo ospitato tanti backpackers.
2: Esatto.
0: Quindi ringraziamo tutta Fai EBI, ringraziamo Rosemary, ringraziamo Pat e anche Andrew, il tecnico.
1: Tutti li ringraziamo.
0: Grazie a tutti voi, chi ci ha seguito su 103.1 FM, chi ci ha seguito sulla app di Fai EBI, mi raccomando, scaricatela. Grazie a tutti i social.
1: Grazie a tutti coloro che ci seguono sui social, specialmente Facebook, TikTok, ma anche Instagram. Ogni tanto siamo anche là. Siete tantissimi. vi vedo, non commentate perché siete dei bastardi, ma siete tantissimi, apprezziamo comunque, ma soprattutto anche chi ci ascolta dalla app o dal sito web. Vi ricordiamo sull'Apple Store 5EBI, potrete seguirci live tutti i mercoledì da settembre ormai, o se vi siete perso qualche puntata non mancate, non perdete tempo, perché potete trovare i podcast delle ultime 8 settimane.
0: Comunque, allora, non ci resta che salutarvi, grazie, pensavo peggio, si ferma qui, ci rivediamo, ci risentiamo il 9 di settembre con tantissime novità e speriamo che ci sia di nuovo tantissima gente che ci venga a trovare. Grazie Ale, grazie tantissimo, grazie prima, socio.
1: Prima di mandare i saluti, vogliamo mandare lo spot
0: dopo i saluti,
1: in pausa? Ecco. Che bello, che guarda le grandi menti, no? Le grandi menti. Allora grazie al dottore. Grazie mille per questa bellissima stagione. Ci vediamo la prossima stagione.
2: Un saluto a tutti
0: da Joyce,
2: Ugo
1: e Alessandro.
0: Ci sentiamo in radio.
1: Ci vediamo in giro a settembre.
3: Guys, why are you crying?
4: What do you mean? Why we cry? Because this season of Pensavo Peggio is finished, and now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food and beautiful women.
3: You're coming back, aren't you?
4: Maybe. Well, if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
3: So it's set. You're back on the 9th of September.
5: Pensavo Peggio.
3: Don't listen to them.